0: procuratore di Roma, Francesco Lovoi, chiede al giudice per indagini preliminari la revoca della richiesta di archiviazione del caso Ustica. Secondo Lovoi, l'apertura da parte dell'autorità francese di collaborazione apre un nuovo filone e nuove prospettive all'indagine su quanto avvenuto il 27 giugno 1980, in cui persero la vita 81 persone. Al termine dell'udienza, il GIP si è riservato di decidere. Pochi giorni dopo le elezioni, consultazioni che si sono svolte il 23 settembre, re Mohammed VI del Marocco ha sciolto le riserve e ha deciso di affidare l'incarico di capo del governo a Fatima Ezzara El Mansouri, 50 anni, avvocatessa e sindaca in carica a Marrakech, che diventa così la prima donna premier del Marocco. È tutto.
1: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:02.
2: Bentrovati. Dunque, è arrivato il tetto anche per le bollette di luce e gas e ci sono nuove offerte. Dopo il settore carburante, Eni ed Enel intervengono sui costi di luce e gas. I risparmi degli analisti sono stimati in centinaia di euro all'anno per le famiglie. E dalla Repubblica Ceca, dove ha incontrato il proprio omologo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un appello alle compagnie energetiche, perché dice: chi può dia una mano alle famiglie e alle imprese.
3: Vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Tutto quello che il governo italiano fa è un appello agli attori economici principali in Italia per dare una mano alle famiglie, alle imprese in questa fase particolarmente complessa.
2: Non è stato un dirottamento, ma una lite tra i piloti, uno russo, l'altro ucraino, a far scattare l'allarme su un volo Fly Dubai, partito dagli Emirati Arabi Uniti, diretto a Tel Aviv, deviato per sicurezza all'aeroporto saudita di Tabuk. Dopo l'atterraggio è stato chiarito che si è trattato di alterco tra i piloti in cabina. Il premier inglese Bonham è tornato a parlare di Brexit. Ha detto: tutte le opzioni sono sul tavolo, inclusa anche la riadesione all'Unione Europea. Il premier lo ha detto alla BBC, poi ha aggiunto: serve il consenso pubblico. È tutto, a più tardi.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Complimenti a tutti voi in pista. Bello vedervi ballare. Complimenti a voi.
1: La notte mi vesto di Radio Sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 3:59.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Alle misure statali sul gasolio per autotrazione, che dal 6 ottobre vedranno l'avvio del meccanismo delle accise mobili, come noto si è aggiunto il tetto ai prezzi fissato da Eni, una scelta che è stata replicata, anche se in modi diversi, da IP e Kuwait. Dall'opposizione politica si fanno dei distinguo e si osserva che tutto questo poteva essere anticipato. Mario Turco, senatore del Movimento 5 Stelle.
3: Il governo non ha mosso un dito, non ha messo un tetto al prezzo dei carburanti, non ha tassato gli extraprofitti per dare un contributo ai cittadini. Tutte misure che il Movimento 5 Stelle propone da tempo. Oggi si festeggiano i carburanti a circa 2 euro e a 2,19 euro, quando a febbraio erano a 1,65 euro.
2: In Italia sono in calo i NEET, coloro che non studiano, non lavorano, non ricevono una formazione. Tra il 2015 e il 2025 si rileva un decremento dal 30% al 16%. Emerge dal nuovo rapporto annuale OCSE. In arrivo nelle sale cinematografiche italiane Verity, tratto dal romanzo bestseller di Colleen Hoover, racconta la storia di una scrittrice in difficoltà che si trasferisce per fare da ghostwriter ad una celebre autrice, carpendo le confessioni del marito di lei. È interpretato da Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. È tutto.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova del gusto.
7: Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Sorriso.
11: Cari amiche.
12: E cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Bentrovati. Il vertice delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e della Mossad, c'è la convinzione che l'emergenza registrata a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, sia collegata ad un possibile tentativo di compiere un attacco terroristico. Un uomo sarebbe accusato di aver aggredito il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di sabotare la destinazione dell'aereo. Il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, chiede al giudice per indagini preliminari la revoca della richiesta di archiviazione del caso Ustica. Secondo Lovoi, l'apertura da parte dell'autorità francese di collaborazione apre un nuovo filone e nuove prospettive all'indagine su quanto avvenuto il 27 giugno 1980, in cui persero la vita 81 persone. Al termine dell'udienza, il GIP si è riservato di decidere. Pochi giorni dopo le elezioni, consultazioni che si sono svolte il 23 settembre, re Mohammed VI del Marocco ha sciolto le riserve e ha deciso di affidare l'incarico di capo del governo a Fatima Ezzara El Mansouri, 50 anni, avvocatessa e sindaca in carica a Marrakech, che diventa così la prima donna premier del Marocco. È tutto.
3: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
5: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: Sono le 6:02.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari. Dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
7: Al Gran Gala delle Orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Sorriso!
0: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Davide Montali, amore mio, questa è la canzone che abbiamo scelto per darvi il buongiorno. Ciao, ciao piccinini, come state piccinini? Volete sentire l'umore della nostra regina madre? Ha avuto una settimanina di quelle belle, deve ancora finire. Mi parte in bomba, è da lunedì che mi parte in bomba proprio.
1: Wakadi, wakadu, che poi simpatico sei tu. Ciao tesoro!
0: Ma ciao, ciao amici, siamo qua pronti per vivere questa primissima parte di giornata, oggi soltanto due ore, insomma, però domani ci rifaremo. Aspetta, domani che. Ok, dai, domani però saremo qua fino a. No! Va bene, dai! Ce la raccontiamo anche stamattina e vediamo di condire. Chiedo scusa. Mi è saltato qualcosa in gola. Mi sono mangiato un nucimice. Sarebbe dura. Va bene, no, dicevo, da condire il tutto la nostra trasmissione con le nostre meravigliose orchestre. Se volete già prenotare qualche pezzo, insomma, fatelo utilizzando la nota vocale, però, e tramite questo numero, il 3454845 663 345 48

belle queste musiche, i Rodigini con Starter su Radio Sorriso, ore 6 e 18. Questa è la vostra Radio Sorriso, la vostra compagna ideale anche in questo giovedì mattina, giorno che mi apri il mese, il decimo mese dell'anno 2026. Un attimo a Natale, veramente. Primo di ottobre, andiamo all'oroscopo del giorno. Ariete, alzate la guardia e chiudetevi in un guscio di protezione per qualche giorno. Dovete staccare i contatti e occuparvi solo di voi stessi. Se un amore ha fatto il suo tempo, lasciate che la corrente se lo porti via. Il temperamento acceso vi darà impasto alle emozioni. Torelli, sarete molto altruisti in questa giornata, ma non vi dimenerete troppo se ci sarà bisogno di un impegno un po' più profondo. Fate tutto quello che sarà necessario per alleviare i problemi di chi ve li esporrà senza andare troppo lontano con la fantasia. Gemelli, la luna nel vostro segno in aspetto positivo vi aiuterà oggi a mantenervi in perfetto equilibrio tra impegni e tempo libero che saprete sfruttare molto bene. In amore rinascerà il dialogo con la persona amata e il rapporto si arricchirà di nuove, nuovissime emozioni. E adesso ci sta un tango? Certo che sì!

0: Stefania. Samba su Radio Sorriso, ore 6:26, tocca al cancro, il vostro fascino ritornerà potente, avrete maggiore autostima e senso del valore personale, molte persone chiederanno il vostro giudizio, la vostra opinione, voi gliela darete con serenità e sicurezza, amore e lavoro saranno entrambi favoriti. Leone, la cosa più saggia da fare in questa giornata è evitare le situazioni conflittuali, sia al lavoro, sia in famiglia o con gli amici. Attenzione a non farvi uscire di bocca parole delle quali a mente lucida potreste pentirvi. Nervosismo e stanchezza si eliminano con un po' di riposo. Vergine, la luna in gemelli rischia di presentare qualche ostacolo e alcuni malumori. Con il tempo potrete però ritrovare il vostro equilibrio e la vostra serenità perduta. Comunque vada, non dovete pretendere di gestire razionalmente anche i sentimenti. E adesso, signore e signori, questa è la rumba, il ballo dell'amor con Giorgetto Ikebana.
1: La mia ragazza è tutta casa e chiesa, inventa mille scuse per non uscire mai.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Let's go! Da Medioworld festeggiamo alla grande il nostro 35° anniversario.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: da 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina!
6: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: Sorriso! Radio Sorriso!
9: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai.
10: 'Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè.

0: Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 barra a Udine città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.it.

Lorenzo Polidori. Il valzer si intitola Un toscano a Parigi. A Parigi. Un toscano a Parigi. Maremma Maia. La Senna Maiala. La Torre Maia. La Costa Azzurra. No, la Costa Azzurra non si tocca. Che abbiamo la nostra amica Teresa lì che poi mi prende per le orecchie. Va bene, da ieri abbiamo 42 nuovi vigili del fuoco nella nostra regione Veneto, no? 42 veneti che hanno pronunciato il loro giuramento alle scuole centrali antincendio di Capannelle a Roma. Scrive Zaia, che è il presidente del consiglio regionale del Veneto, no? A ciascuno di loro rivolgo a nome mio e tutto il consiglio le congratulazioni per questo importante traguardo e l'augurio più sincero per l'inizio di una professione che è prima di tutto una scelta di servizio verso gli altri, no? Siamo certi che questo augurio sia condiviso a tutti i cittadini del territorio, che nei vigili del fuoco vedono sempre un riferimento, un amico. Ed è vero, Ora molti di questi 42 vigili del fuoco andranno a rafforzare gli organici dei diversi comandi provinciali qui nel Veneto. È una notizia importante per il nostro territorio perché significa nuove professionalità al servizio della sicurezza delle nostre comunità e un ulteriore sostegno ad un corpo che ogni giorno è chiamato a intervenire nelle emergenze, negli incendi e nelle calamità. Quindi in bocca al lupo ragazzi e un saluto ai vigili del fuoco. Vigili del fuoco, vi arrivi il saluto e il ringraziamento da parte mia e da tutto il popolo che ascolta Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

vi porto a Monselice, dove c'è la rocca di Monselice. Io sono, questa è una roba che mi piacerebbe fare, insomma, se anche voi siete appassionati di archeologia, ecco, sapete, no? Qualche giorno fa, esattamente il 14 di settembre, è stata avviata la quinta campagna di scavi archeologici, no? L'Università di Padova, appunto alla Rocca di Monselice, siamo in provincia di Padova, campagna che andrà avanti fino al 9 di ottobre, nel corso di 3 giornate. La prima sarà oggi, giovedì 1 di ottobre, poi domenica 4 e mercoledì 7 di ottobre è prevista anche l'apertura al pubblico per dare la possibilità ai cittadini di vedere gli archeologi al lavoro e conoscere le scoperte, no? Questo è l'annuncio che ha fatto l'assessore al patrimonio del Veneto Filippo Giacinti, no? La campagna si concentra su 2 fronti. Il primo è il grande cimitero medievale a sud della chiesa di Santa Giustina, eccezionalmente ben conservato. Lo scavo delle tombe e le analisi bioarcheologiche sui resti scheletrici punteranno a ricostruire l'origine geografica degli individui, i rapporti di parentela, l'alimentazione, le condizioni di salute e le cause della morte di chi visse praticamente sulla rocca nel Medioevo. Il secondo è un grande edificio medievale a pianta regolare con torre individuato nell'area nord-occidentale e gli archeologi ipotizzano che possa trattarsi di una domus incastellata, cioè una residenza fortificata destinata ad un personaggio di rango, forse il comandante della fortificazione. La campagna coinvolge 30 studenti all'Università di Padova provenienti da 4 continenti. La Rocca di Monselice è un bene che si continua a valorizzare attraverso questi interventi continui. Mi piacerebbe oggi, no? Perché domenica ho qualcosa da fare. Porco cane, domenica c'è il pranzo. Il 7 di ottobre mi prenoto. Voglio vedere, voglio imparare, voglio conoscere.

bella con la campionessa, ma che bella mazurka. Sono quasi le 8, il tempo è l'ultima canzone, anzi vi saluto adesso. Fammi vedere il muro. Lucia Castelfranco Veneto, buongiorno anche a te. Gianica Varzer, abbiamo salutato. E cosa aspettiamo allora? Ciao Gianni. Poi Sandra Gemona e Sonia Conegliano, perdonami, sei stata una delle prime. Ti abbraccio, una buonissima giornata anche a te. Vabbè, ho finito, tornerò domani mattina ore 6 qui su Radio Sorriso, spero vi siate divertiti, insomma queste ore siano state belle, tranquille. Oggi giovedì primo di ottobre, diamo il benvenuto a questo decimo mese dell'anno, che sia un mese per tutti ricco di amore. Vi auguro tantissima serenità, anzi di più salute in primis, poi se arriva anche un 6 al superenalotto buttalo via.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Come trasformare una zucca...
4: in una carrozza?
3: No, in una pista da ballo.
4: Semplice, con Sorriso in Piazza.
5: Domani sera, a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Sono le 8:03.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
16: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: A Radio Sorriso le ultime notizie.
18: Buona giornata da Federica De Boni. La Premier Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità per famiglie e imprese, scrive una lettera, è stata ricevuta, riferisce Bruxelles. L'iniziativa condivisa anche con Praga. Intanto anche Tamoil, dopo Eni, IP e Kuwait, applica il price cap sui carburanti. Prorogato di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna, la decisione del ministro dell'interno Piantedosi. Il Viminale spiega, permangono le condizioni critiche nell'exclave di Ceuta e Madrid allunga a sua volta i controlli con l'Italia. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma che Vittorio Sgarbi è ricoverato. Il critico d'arte di 74 anni si trova in terapia intensiva. L'ultima degenza dell'ex deputato nel marzo dello scorso anno per curare una profonda sindrome depressiva. Calcio, conto alla rovescia per la terza sfida di Nations League dell'Italia. Domani gli azzurri giocano in trasferta contro la Francia. A Coverciano prosegue la preparazione. Il CT Mancini studia l'11 titolare. Possibile il ritorno di Barella e Calafiori. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Una finestra è una finestra.
20: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
19: Vedo.
20: La maniglia centrale è davvero elegante.
19: Sì, bella.
20: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast. Le finestre di design.
22: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
24: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
25: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
26: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
27: Obi, tutto è possibile.
28: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
29: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
30: Sorriso!
31: È il momento di A Pieno Ritmo!

E siamo partiti alla grande. Buongiorno amici di Radio Sorriso, buon primo ottobre 2026, raggiante. Massimo Andreotti apre questo appuntamento proprio con A Pieno Ritmo anche in questo mese di ottobre che è ufficialmente iniziato. Archiviamo settembre, archiviamo il costume da bagno, archiviamo un po' tutto ciò che riguarda l'estate. Ufficialmente entriamo nel mese che per antonomasia segna l'autunno, il cambio dei colori intorno a noi della natura, il cambio delle temperature e magari anche il cambio delle cose a tavola, perché poi con ottobre abbiamo un sacco di prelibatezze autunnali che arrivano proprio sulle nostre tavole. Comunque buongiorno a tutti voi, io sono Giovannino, vi terrò compagnia per le prossime due ore sempre qui su Radio Sorriso con quelle che sono le vostre canzoni preferite, con i vostri auguri, con i vostri anniversari, chiacchierando qua e là tra una canzone e l'altra al 345 48 45 663, i vostri sms, WhatsApp, le vostre note vocali, anche tra l'altro su Telegram se volete, oppure vi telefonate, almeno facciamo anche due chiacchiere, ci chiediamo come stiamo eccetera, 0423 736680 o 736681. Vedo già quelle delle belle cartoline d'ottobre. Benvenuto ottobre, che sia un mese per tutti ricco di salute, amore e tanta serenità. Questo ce lo auguriamo ad ogni inizio mese e ve lo auguro logicamente a tutti voi che siete all'ascolto. Raccontatemi anche come inizia questa prima giornata d'ottobre. Intanto arrivano le mondine. Mamma.

Castellina Pasi con Lupin, sempre qui su Radio Sorriso. 8:19:05. Facciamo tanti auguri a Maria Rosa di Brescia da parte di Gianna, Daniele e Massimo di Treviso. Un grandissimo abbraccio, cara Maria Rosa, anche da tutta Radio Sorriso. Auguroni fortissimi. E poi salutiamo anche l'amico Gianni. Un bacione forte. Tanti auguri, Maria Rosa. Ti dedichiamo questo bel brano in Philadelphia con la voce dell'ex cantante Raffaele. Ho la musica nel cuore. Wow.

0: maestro Franco Bastelli con Mattino. Vado a salutare l'amica Nicoletta da Rosà, un abbraccio fortissimo a Nicoletta, una buona mattina a te. E poi buongiorno anche invece chi ci scrive: benvenuto ottobre, ti chiedo di essere gentile e premuroso con ognuno di noi, buon ottobre miei cari. Allora grazie, Felice da Magnano, buongiorno da Magnano, provincia di Udine. Buongiorno anche all'amico Antonio da Padova e l'amico Ferruccio da Volta Mantovana, dai che lo sentiamo, buongiorno!
1: Buongiorno. Ciao. A tutti gli amici di Radio Sorriso. Questa per fare una dedica, sì, alla nostra amica Jessica, che ieri ha subito un intervento.
0: Ahia, spero tutto
1: la
0: bene.
1: Dedica, sì, ha il titolo Dottore.
0: Dottore.
1: Grazie e buona giornata.
0: Dottore, va bene, dai, della mia non band, te la metto subito, caro Ferruccio, ti auguro una buona giornata e un saluto logicamente grande grande a Jessica. Buongiorno a Lina invece di Conegliano Treviso, buongiorno a Laura di Cervarese, buon ottobre anche a te, buongiorno a Luigina da Morgano e a Susi di Sistiana, buongiorno Giovannino, sono Susi di Sistiana, ancora oggi e domani lavoriamo io e Giuliano perché sabato partiamo per le vacanze e andiamo sull'altopiano di Asiago a casa di mio fratello. Ci spiace molto non essere presenti al pranzo di domenica, ma ci rifaremo. Un salutone, un abbraccio a tutto lo staff. Ma certo, Susi, ce ne saranno tanti pranzi in questa bella stagione che si apre proprio per quanto riguarda i pranzi di Radio Sorriso domenica 4 ottobre, domenica prossima, tra poco ne parliamo, perché se ancora sei lì e non hai prenotato, beh, devi farlo, No, devi, per forza. Devi farlo per forza, perché ci divertiremo un sacco.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh?
7: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MedioWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MedioWorld.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero?
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo?
10: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
13: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
14: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
15: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
16: Ecco la merenda.
17: Ma è il panino al prosciutto.
16: Mangia, che è quello veneto. Buono e nutriente.
18: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
19: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

Tosi con questo bel mix. Ci sarà felicità sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno a Beniamino da Silea, buona giornata. E poi buongiorno a Fiorella da Motta di Rivenza. Buongiorno, buon ottobre a voi tutti. Un augurio speciale di buon compleanno a Nicola Venerandi, un abbraccio forte e un saluto. Beh, tanti auguri, assolutamente auguroni anche da tutta Radio Sorriso. E poi Silvano da Luzzana, auguri, un saluto, auguri, un abbraccio e buongiorno anche a te. E poi saluto Lalla da Verona. È possibile far ascoltare la canzone a tutti i nonni all'ascolto, visto che domani è la nostra festa? Ma certo, assolutamente, assolutamente, ti accontento tra poco. Intanto però un bel foxtrot, Patrizia Ceccarelli con Doppio Passo, ricordandovi che parliamo di caffè. Quindi voi avete il caffè preferito? Non so, avete un caffè alternativo? Avete un caffè che non è stato solo un caffè, ma è stato qualcosa di più travolgente, è stato qualcosa di comico, no? Perché quando si beve un caffè può essere un semplice caffè o può diventare un evento a tutti gli effetti. Raccontatelo a Radio Sorriso.

Carta Band, canzone dei nonni. Saluto ancora l'amica Lalla da Verona e vado a salutare invece adesso chi mi richiede il prossimo brano, Anna di Padova, che mi richiede I girasoli con Piccolo Fiore. E poi tra poco festeggiamo un altro bel compleanno sorrisino.

In Girasoli con Piccolo Fiore. Devo andare a fare tanti tanti auguri a Carla da parte di Gisella, la sorella, ma da parte in realtà di tutte le sorelle e anche da parte di tutte le amiche. Cara Carla, tanti tanti auguri anche da parte di tutta Radio Sorriso, che ti festeggia così con la Millennium Band, e tanti auguri.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 10 e un minuto.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
16: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
18: Buongiorno, ecco le ultime notizie del mattino. Il vicepremier Salvini ieri è stato ricevuto dal sindaco di Venezia all'isola del Tronchetto, sede della polizia locale. Sono stati analizzati alcuni dei principali dossier infrastrutturali che interessano il territorio comunale di Venezia. Poi Salvini si è soffermato sulla questione bengalesi a Mestre.
19: L'ultima delle cose da fare è che, siccome i giovani italiani hanno difficoltà economiche, ci riempiamo di gente che viene qua non per imporsi ma per occupare spazi, e quindi non abbiamo bisogno, ripeto, soprattutto da parte di qualcuno che usa la sua religione per cancellare diritti.
20: Tre attività sospese per lavoratori impiegati in nero e gravi violazioni in materia di sicurezza, per un totale di 21 persone sanzionate e 215.000 euro di multa. E questo è l'esito degli ultimi controlli svolti nei vigneti e nelle aziende agricole dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso, con la collaborazione dell'arma territoriale per contrastare il fenomeno del caporalato e verificare la regolare occupazione dei lavoratori.
18: Due detenuti evasi ieri mattina dal carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia sono stati catturati, uno praticamente subito, mentre il secondo era riuscito ad allontanarsi fino a Mestre, dove è stato successivamente rintracciato. Due settimane fa anche un altro detenuto era scappato dal cortile del passeggio del carcere scavalcando il muro di cinta.
20: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
21: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
22: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
23: È possibile!
24: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.
0: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: momento di farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Trevisan per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Luca Roncari con Cuba Libre Amor, sempre qui su Radio Sorriso. Farfalle su due ruote, è arrivata Iris.
2: Con le due ruote sono arrivata. Non
1: è vero, però ora ci devi spiegare una cosa.
2: Perché
1: ieri mi hanno chiesto, c'era una curiosità nell'aria di un nostro ascoltatore.
2: Sì.
1: Come mai farfalle su due ruote? Io ho spiegato l'attitudine alle due ruote. Però spiegalo meglio tu, nel senso
2: che amo andare in moto, quindi farfalla dedicato alla mia mami. Okay,
1: io non mi sono esposto perché non mi ricordavo bene, ho detto prima di dirlo.
2: Alla mia mamma, che per me si fa riconoscere con le farfalle.
1: Okay.
2: E quindi da lì farfalle su due ruote.
1: Farfalle su due ruote, perché poi vai in moto anche. Questo l'ho detto.
2: Sì.
1: Sei una ottima motociclista, assolutamente. Perché
2: fai ghi
1: mi diverto.
2: E si sente, sai, in diretta.
1: Mi diverto. Va bene, dai, oggi parliamo di caffè, Iris, cosa che noi non beviamo mai.
2: No, io che non bevo più che altro.
1: Non beve più, non beve neanche più il caffè, vuol bere come pensate, che ha fatto in modo di non bere più caffè per non berlo più con me.
2: Ma guarda che sei un bugiardo. Tanto guarda quasi, che tra 10
1: quasi
2: giorni
1: quasi divorzio.
2: Scoprono tutto.
1: Quasi quasi io vado via. Anzi, guarda, ora chiedo il cambio orario. Guarda,
2: cambio l'hai già fatto.
1: Andiamo a salutare la Vica Maria di Soave con questo bel brano.
2: Sì, okay. Quale brano? Andrea dei Caramel.
1: Okay. Perché non?
2: Aspetta. Intanto scoprono tutto tra 10 giorni.
1: No,
2: tutte le novità.
1: Io me ne ho deciso, basta, non lavoro più con la Iris. Ho deciso.

0: I Caramel con Andrea, la grande musica italiana riproposta dalle grandi orchestre della musica da ballo. Ancora un saluto all'amica Maria di Soave. Oggi si parla di caffè e allora salutiamo l'amica Roberta da Vicenza. Dai, lo leggo tra poco il messaggino, me lo leggiamo in compagnia di Iris. Saluto però l'amica Rita di Magnago. Ciao Rita, un bacione. Se non ricordo male, tu bevi il caffè di Radio Sorriso. Sì, sapete che Radio Sorriso ha il caffè con i vari generi, eccetera. E quindi, parlando di caffè, se volete informazioni, perché no, digitate lo 0423 7367, e lì il nostro Diego sarà pronto a darvi tutte le informazioni proprio sul caffè di Radio Sorriso con la macchinetta di Radio Sorriso. Giusto, che se non ricordo male l'amica Rita consuma il caffè di Radio Sorriso.
1: Sì, assolutamente consuma il caffè di Radio Sorriso, vero. Non so quale preferisce, però
0: questo poi magari potremmo anche chiederlo, potremmo fare anche questa domanda.
1: Il lento.
0: Sì, beh, dipende.
1: Dipende dai punti di vista. Ma io tra tutti preferisco la polca.
0: La polca?
1: Sì, però non lo bevo più, quindi.
0: Non bevo più.
1: Non bevo più caffè. Cioè, Giovanni, non lo sai bene.
0: Le bevande, comunque, l'orzo.
1: No.
0: Non ti piace, vabbè. Beh. Oggi è la giornata mondiale del caffè, ora io sì, un attimo.
1: No, vabbè. Beh. Comunque esistono anche altre tipologie del caffè, anche il caffè al ginseng. Però no, il caffè al ginseng non lo posso bere perché all'interno ha zucchero.
0: Infatti.
1: E l'orzo non mi piace.
0: Beh, niente, non bere più il caffè, semplice.
1: Lo bevo ogni tanto con latte freddo.
0: Sì, freddo. Mi ricordo di una scena. Dove eravamo? Mi è venuta in mente una scena di te che chiedi del latte freddo e qualcuno vuole riscaldartelo.
1: Sì,
0: Va bene, dai.
1: Non lo so, non me lo ricordo. Eravamo comunque in un rientro notturno.
0: Sì, un rientro notturno.
1: Ho chiesto il latte, sì, ve lo ricordo quella scena. Ho chiesto il latte macchiato con latte freddo e la signorina, poverina, molto. Non è che. Cioè, mi perdo anch'io, che faccio lo stesso lavoro. Certo. E mi stava per scaldare il latte. Io ho detto, no, scusi, guardi con latte freddo. Eh sì, ho capito. E io, Giovanni, non ci siamo guardati come per dire, ma lo stavi scaldando e ci sono solo io che ho ordinato. Magari se lo voleva fare per lei. Caldo,
0: magari sì, infatti non lo sapremo mai. Si continua con la musica, arriva Patrizio Lucidi con una bella polca dal titolo La Spericolata e subito dopo l'amico Antonio Poli di Amel Medical che sarà con noi, ricordiamolo, domenica al pranzo.
1: A proposito, ci sono ancora posti, quindi se volete prenotarvi, sì, sì. 0423 7367, per essere con noi domenica al pranzo di Radio Sorriso insieme a noi, insieme a Graziano Cianni e insieme anche
0: Linda Biscara e Matteo e poi agli speaker di Radio Sorriso. Andiamo in musica.

0: Cari amici di Radio Sorriso, buona giornata ancora. Giovanni Zani in diretta con voi, con Antonio. Volevo accoglierti con tifo da stadio. Antonio, Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno,
0: Colli.
1: Buongiorno caro Giovanni e soprattutto un ben risentiti ai nostri amici di Radio Sorriso. Allora Giovanni, oggi voglio dare alcune indicazioni sui vantaggi economici che si ha avere a casa Antidolor Pro. Dunque, e qua naturalmente mi rivolgo a chi soffre di artrosi, che magari ha già una diagnosi ben definita e dopo fatto la diagnosi il bravo medico le ha consigliato di andare a farsi delle terapie in un centro medico dove giustamente li fanno le terapie, sono generalmente 10 e queste terapie generalmente andiamo a pagare dai 50 ai 60 euro ad applicazione.
0: Quindi 5-600 euro che se ne vanno.
1: 5-600 euro che se ne vanno. Anche il dolore magari se n'è andato, si spera, e dopo 3-4 mesi sono al punto di partenza. Allora a questo punto qua conviene forse avere a casa Antidolor Pro, poterla fare ogni qualvolta sia la possibilità, e si vanno a risparmiare tutti gli inconvenienti di andare su un centro medico, prenotare, fissare l'appuntamento, perdere mezze giornate, e soprattutto questi 5-600 euro tenerli in tasca e utilizzarli per qualche altra cosa, magari
0: per i nipoti, più regali piacevole. Ai nipoti,
1: anche regali ai nipoti. Allora cari amici, se voi soffrite, avete la diagnosi dove c'è un'artrosi, dove c'è un'artrite, dove sapete che il dolore bisogna tenerlo sotto controllo, e per far questo bisogna avere a casa un dispositivo professionale uguale a quello che trovate nei centri medici, ecco che entra in funzione Antidolor Pro. Noi vi diamo la possibilità, chiamando l'800 80 20 40, di provarlo gratis a casa vostra. 800 80 20 40, con la prova gratuita a casa vostra per verificare se realmente vi toglie il dolore, perché questo fa.
0: Facciamo un ballo e poi torniamo a parlare.

0: Abbiamo sempre belle musiche, ammettilo, no? Tra un intervento e l'altro, sì. Bella musica.
1: Assolutamente sì, e questo ne va della gioia dei nostri ascoltatori. Io però qua voglio dare un consiglio, perché questi ascoltatori che sono amanti della musica, del ballo liscio, che magari hanno la passione di andare a ballare e che purtroppo un'artrosi al ginocchio, un'artrosi all'anca, un dolore nella zona lombare non gli permette di fare questo, se volete ritornare a vivere la vostra vita, andare a ballare, andare in bicicletta, voi dovete utilizzare Antidolor Pro, perché solo grazie ad Antidolor Pro voi potete liberarvi a casa vostra finalmente dai dolori. E qua non sto scherzando, non sto dicendo una frase così per dire, perché vogliamo darvi la prova di ciò che diciamo. Come si fa a darvi la prova di ciò che diciamo? Voi chiamando l'800 80 20 40, facendo questo numero avete la possibilità di prenotare una prova gratuita, che può essere a casa vostra dove veniamo noi da voi, che può essere voi nella nostra fabbrica, sempre prenotando prima, e ben volentieri noi vi facciamo provare il nostro dispositivo. E soprattutto per chi è incredulo, ed è normale perché non c'è una conoscenza sul nostro dispositivo, si pensa che sia la classica magnetoterapia, e c'è un abisso tra la magnetoterapia che conoscete voi e Antidolor Pro di Amel Medical. Un abisso, perché sappiate che il nostro dispositivo ha una potenza antidolorifica devastante rispetto agli altri dispositivi. La cosa bella è che va fatto sopra i vestiti, lo potete fare dove e come volete, proprio perché è un dispositivo portatile, piccolo, pratico, comodo e soprattutto veloce nel togliere il dolore. 880 20 40. Il sito, tu che sei bravo a dirlo.
0: Il sito è www.amelmedical.com. Guarda, mi vai liscio come l'Antidolor Pro, Antonio, fammi mettere un disco e poi è finita la puntata.
1: Beh,
0: il tempo vola con Antonio Poli.
1: Ciao a tutti, grazie.

0: Franco Bagutti Band, Dio dei Monti, la voce di Simone. Dobbiamo fare degli auguri per i 54 anni di matrimonio.
1: Eh sì, di Luigino e Loretta, tanti tanti auguri dal condominio ci scrivono. Pensa te che bello, vedi quando si fanno, si stringono anche le amicizie dove si vive.
0: Che bello, che bello. Auguri, auguri, auguri. E noi ci ritroviamo tra poco sempre qui su Radio Sorriso.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sorriso.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Come trasformare una zucca
8: in una carrozza?
7: No, in una pista da ballo.
8: Semplice, con Sorriso in Piazza.
9: Domani sera a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
10: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ed era Marco il Clan con Voglio Te. Attenzione perché si avvicina domani sera la bella serata di Un Sorriso in Piazza, e quindi se vi trovate nelle zone o se desiderate veramente partecipare a questa magica serata di ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca, recatevi assieme a noi a Caorera Sette Ville in provincia di Belluno, perché domani sera, cioè venerdì 2 ottobre, domani sera musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Radio Sorriso. Infatti a condurre la serata saranno i nostri Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige, che sono molto bravi e eventualmente vi coinvolgeranno a ballare in pista tutti insieme al Sorriso in Piazza di domani sera, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero come sempre domani sera alla 31esima Sagra della Zucca. Sappiate che qui anche si mangia, e vi dico anche che ci saranno cene, appunto la cena a base di zucca, gnocchi, crespelle, polenta e goulash, formaggio, insomma si può mangiare di tutto e di più. Quindi se volete, domani sera noi ci siamo a Caorera di Sette Ville in provincia di Belluno.

Ed era la pulca scatenata di Roberto Scaglioni. Voglio salutare Vittorio di Goeto, che spero ti sia piaciuta lo stesso, anche se non era quella che desideravi tu, perché appunto era già stata messa in onda, quindi cerchiamo magari di fare richieste originali. Abbiamo tantissima musica da ascoltare e quindi facciamo girare un po' anche canzoni diverse, no? Abbiamo un vastissimo repertorio, ovviamente non abbiamo tutto, ma abbiamo molto e molto bello. Parliamo del caffè, perché oggi è la giornata internazionale del caffè. Vedo questo bel messaggio di Claudio, se non sbaglio. Ciao Radio Sorriso, mi chiamo Claudio, faccio il rappresentante. Il caffè più bello della mia vita è quello che bevo ancora oggi con mia moglie. Abbiamo iniziato a prenderlo insieme quando eravamo fidanzati e dopo tanti anni è rimasto il nostro piccolo appuntamento. Anche quando siamo di corsa ci fermiamo 5 minuti, moka, un cucchiaino di caffè, due biscotti da dividere, insomma non serve molto per essere felici, ecco. E poi ancora Roberto scrive: io sono sempre in giro con il mio camion e sono uno di quelli che il caffè a casa lo beve, ma quello del bar è tutta un'altra cosa. Essendo sempre in giro mi viene più facile prenderlo al bar. Ogni mattina entro sempre nello stesso bar quando parto col mio camion, saluto la barista Anna e ordino il solito un espresso al banco senza zucchero, due chiacchiere con gli altri clienti e poi si riparte con il camion. Ormai quel caffè è diventato il mio modo per iniziare bene la giornata.

Pietro Galassi con Viva la Montagna. Salutiamo la coppia che si trova proprio in montagna e sta ascoltando con l'app la nostra radio, Radio Sorriso. Si chiamano Sonia e Alberico. Alberico, ciao carissimi amici, buon ascolto con noi di Radio Sorriso. Se volete anche voi richiedere una bella canzone, fatelo al 345 48 45 663 con un sms, un messaggio. Raccontateci magari anche se vi piace il caffè, oggi lo celebriamo. Oppure potete chiamarmi allo 0423 736680. E adesso con Franco Bagutti Band ci ascoltiamo Sombrero Blanco.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi
5: a... Come trasformare una zucca
4: in una carrozza?
5: No, in una pista da ballo.
4: Semplice, con Sorriso in Piazza.
6: Domani sera a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
7: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso!
10: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 13 e un minuto.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buon pomeriggio, le ultime notizie.
14: La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 143 fiale di medicinali illeciti, valore di mercato 10.000 euro. L'operazione ha avuto inizio col controllo di una spedizione dalla Germania. I due destinatari del pacco sono stati denunciati per la violazione della normativa sui medicinali per uso umano e ricettazione.
15: In 10 anni a Padova e nei paesi della cintura urbana i prezzi delle case sono pressoché raddoppiati. Il dato emerge dallo studio della società immobiliare Rexer. Gli aumenti, che riguardano oltre al capoluogo anche Rubano, Selvazzano Dentro, Albignasego e Noventa Padovana, variano fra il 40 e il 50% in più. Le punte più elevate all'esterno del centro storico della città.
14: Al via in Veneto le campagne vaccinali contro i virus respiratori. Si comincerà il 5 ottobre con bambini e anziani, in particolare per l'influenza.
15: Il gruppo trevigiano Grigolin di Nervesa della Battaglia ha acquisito l'80% della capitale di Presystem, azienda friulana di Sedegliano specializzata nella progettazione, produzione e realizzazione di edifici prefabbricati e della sua controllata Mozzo Prefabbricati di Zevio nel Veronese. Grigolin diventa così il primo operatore italiano del comparto dei prefabbricati.
14: Era l'ultima notizia, a risentirci alle 14.
16: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
17: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online
9: tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Sorriso!
20: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ed era Alberto Crepaldi con Ai figli soldati del Monte Grappa. Qui su Radio Sorriso l'abbiamo ascoltata alle 13.08, proprio in questo istante, anche per dirvi che c'è ancora posto per domenica prossima. Domenica 4 ottobre ci sarà l'appuntamento con gli ascoltatori di Radio Sorriso all'ora di pranzo al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo, ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. Quindi dovete prenotare a menù a 42 euro tutto compreso. Potrete trovare anche i dettagli sul nostro sito sorriso.it, scrivete sorriso con 3 R, però dovete appunto prenotare allo 0423 7367 in ore ufficio, oppure potete chiamare me anche in questo momento allo 0423 7366 80, o meglio parlatene con vostro marito, vostra moglie, i vostri amici se volete essere con noi, e poi dalle 14 in poi chiamate 0423 7367. Al pranzo di domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine saranno con noi tra l'altro anche degli ospiti delle orchestre Graziano Cianni e Linda Biscaro assieme a Matteo. Vi aspettiamo, però dovete prenotare dopo le 14, 0423 7367.

Graziano Cianni con Dipende dal cuore. Oggi si parla di caffè a proposito della giornata internazionale. Anche Luisa di Monfalcone dice che quando era più giovane, però non adesso perché sarebbe troppo, una mocca da 6 se la faceva tutta da sola, se la beveva, perché gli ricorda anche il caffè della sua mamma che gli preparava la mattina per svegliarla, e quindi preparava la mocca, il profumo andava di sopra dove lei dormiva e grazie a questo profumo che emanava la mocca lei si svegliava e capiva che doveva alzarsi, perché la mamma l'aveva fatto anche per quel motivo. Come l'ascoltatrice di prima, che invece ha scritto al numero di WhatsApp, che è questo 345 48 45 663, che gli ricordava la mamma. Oh, prima il caffè, poi parliamo. Io ho un rituale molto semplice: appena apro gli occhi, la prima parola che dico è caffè, prima della doccia, prima del telefono, prima di qualsiasi conversazione. Mio marito ormai lo sa, se vogliamo affrontare la giornata insieme bisogna prima mettere sulla moka, lo bevo con poco zucchero e rigorosamente bollente.

Amici della musica, per la musica, con Selena Valle e Roberto Tagliani. Attenzione, perché il mese di ottobre riporta con il Gran Galà delle Orchestre uno spettacolo imperdibile. Giovedì 29 ottobre alle ore 20:30 ci sarà appunto il Gran Galà delle Orchestre, giunto alla 18ª edizione, al Teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa. Tutte le informazioni al 335 701 9901. La biglietteria poi è aperta dalle 19 in collaborazione con Radio Sorriso. Ci saranno Michael Diaz, Maurizio Medeo, Marco Eniagara, Daniela Cavanna, Michele Ranieri, Elena Cammarone, Manuela Recchia e Filadelfia, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza. Ideato e condotto dal nostro Claudio Prospero, l'orchestra di base sarà quella di Maurizio Medeo. Inoltre ci saranno anche Giovanni Scino, Alvio ed Elena, gruppo folk El Canfin e il Principe Paolino. Gli ospiti d'onore, dai quali verrà dato anche un premio alla carriera, saranno i mitici Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. Quindi preparatevi, perché fra poco più di 20 giorni, giovedì 29 ottobre, ritorna il Gran Galà delle Orchestre al Teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa. E visto che Maurizio Medeo sarà proprio l'orchestra che accompagnerà gli artisti, sentiamo L'amore che viene, L'amore che va, Maurizio Medeo.

0: ascoltando, ridiamoci su.
1: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Sorriso.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Ecco la merenda.
10: Panino al prosciutto!
9: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
11: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
12: Al Gran Gala delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
13: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
14: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
15: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
16: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
17: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
18: Cosa?
19: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
20: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
19: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
21: Il tetto tiene ancora.
22: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

con Davide. Davide, ragazzi, dal sole, un giro di valzer, una bella romantica. Pronti per una mazurka, vai! E la balliamo sulla pista!

ballata sulla pista. Bene, le vostre selezioni musicali allo 0423 73 66 80 e 81, sms whatsapp 345 48 45 663. Facciamo tappa in quella di Udine, alla Variana, salutando Antonio, Frank David con Lorena, Lasciami accendere le stelle.

La Chisomba insieme a Morena Ciucci sarà quel che sarà. Facciamo tappa a Belluno andando a salutare Rita con Sara e il sogno mediterraneo Balla Balla Amore. Da Belluno poi a 90 Padovana salutando Luca con Claudia Scarciafratte Terre di Mare.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
6: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
9: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurecamacchinepulizia.it.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su Sorriso.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Sorriso, ovvio.
14: Sono le 15:02.
15: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
16: Il consumatore pone sempre più attenzione all'etichetta degli alimenti che si appresta ad acquistare. Ingredienti, artigianalità, sostenibilità sono denominatori comuni nella scelta e le aziende rispondono. È il caso di Amic Earth, il fondatore Miguel Safari. Ben trovato.
17: Buongiorno, buongiorno a tutti.
16: Quali sono i prodotti che proponete e con quali metodi vengono preparati per essere proposti al cliente?
17: Praticamente io parto da sette semi che sta parlando frutta secca, semi oleosi, e perché in Italia ho trovato 7 semi. Faccio 7 burri vegetali e 7 oli. E questi sono 2 prodotti generali che diciamo che produco in questo laboratorio. Attualmente noi ne facciamo 5 prodotti. Facciamo tutto alimentare. Cioè abbiamo gli oli che sono per come condimento, come sappiamo la richiesta sull'olio di oliva è aumentato troppo e ogni giorno abbiamo di meno prodotto, quindi dobbiamo pensare anche a sostenere qualcosa, cioè con un altro olio sostituire olio d'oliva. Ok, quindi sto andando avanti verso una produzione più alto con prezzo leggermente più basso per offrire per il futuro, però si chiede un olio per sostituire olio di oliva.
16: Grazie a Miguel Safari, fondatore di Amic Earth.
17: Grazie anche a voi, anche a voi.
15: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: bollettino digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: Sorriso.
23: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Allora, Gigi Nardini, buona continuazione di pomeriggio, cari ragazzi, cari sorrisini belli, buona continuazione, buona compagnia, buon viaggio musicale da Claudio Prospero. Bene, si prosegue naturalmente. Ricordo, per quanto riguarda le vostre scelte musicali, naturalmente lo 0423 73 66 80 e 81, sms whatsapp 345 48 45 663. Un momento dedicato al tango e qui un bel mix insieme con Sergio Franchi, le notti di Caminito, Alma de Tango e El Chocolo.

0: Cari amici di Radio Sorriso, prendersi cura del proprio sorriso tutti i giorni è assolutamente fondamentale. E a parlarci di sorriso, di bocca in ordine, anche quest'oggi troviamo la nostra meravigliosa Sara. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Con che entusiasmo che ti ritrovo questa mattina. Allora,
1: sì, poi adesso c'è fresco, quindi lavoriamo bene, si sta bene.
0: Certo, poi nel mese di ottobre, tra ottobre e novembre, insomma, periodo autunnale, sarà anche periodo di fiere, avremo di cose da raccontarcene e poi anche di vederci in fiera. Vogliamo ricordare le località così in velocità?
1: Certo, da metà ottobre saremo presenti a Arsego in provincia di Padova, saremo presenti a Vigasio in provincia di Verona alla Fiera della Polenta e per la prima volta quest'anno anche a Mantova alla Fiera del Riso Mantovano, no, all'area Boma favorita, quindi venite a trovarci. C'è l'opportunità di prenotare in fiera con uno sconto eccezionale sulle cure dentali, vi regaleremo anche i nostri gadget.
0: D'accordo, adesso entriamo nel merito del servizio Dentur.
1: Certo, vi ricordo che la clinica De Nova si trova a Fiume in Croazia e noi di Dentur tutti i giorni organizziamo i pulmini per raggiungerla. Si parte il mattino dai principali caselli autostradali, vi raccogliamo lì, vi portiamo in clinica gratuitamente per la prima visita e i preventivi e già la stessa mattina, se siete contenti, potete iniziare le cure e poi nel pomeriggio si rientra.
0: Le domande che mi fanno alla radio, ma che equipe troviamo lì in Croazia? Sono assolutamente affidabili? Ci possiamo fidare?
1: Certo, abbiamo uno staff soprattutto specializzato in chirurgia implantare, i famosi denti fissi, e lì c'è un fortissimo risparmio, si parla del 50-60% in meno rispetto all'Italia. Noi vediamo preventivi comparati tutti i giorni, quindi ne vale assolutamente la pena.
0: È il momento di dare tutti i contatti.
1: 045 97 0025 oppure www.clinicadenova.com e da lì potete anche entrare in chat via WhatsApp direttamente con me per chiedermi qualsiasi cosa.
0: Benissimo Sara, direi che sei stata brava anche questa mattina, molto chiara, ci sentiamo la prossima volta. Ciao.
1: Grazie a tutti, ciao.
2: Radio Sorriso.
3: Radio Sorriso.
4: Più giovane.
2: Più giovane. Più giovane che mai.

Marina, l'orchestra di Stefano Capitani, questo valzer lento, Amanti per l'eternità. Insomma, cari ragazzi, tutta la musica da ballo, certo che sì, ma ovviamente sempre con il sorriso. Marco Bucce e Francesca Belzani, il Fox con un bel bacio a mezzanotte, Maramao perché sei morto. A seguire Paolo Tarantino, Tu sei l'unica donna per me, con un saluto da Sergio di Spilimbergo a Raffaella di Monfalcone. Pronti per il bacio a mezzanotte.

0: più giovane che mai.
1: È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Sorriso!
1: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
0: Sorriso.
11: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

Ed eccoci qui, sorrisini, buon pomeriggio da Carlotta, con i colori della musica, la trasmissione pomeridiana che oggi è un po' agitatella perché si parla di caffè, nei giorni in cui si parla di caffè noi giustamente un tantinello ci dobbiamo agitare. Allora, cari amici, avete un vostro caffè preferito? Cosa ne pensate dei bibitoni che propinano nelle caffetterie nord europee o anglosassoni? Stanno un po' arrivando anche qua, poi ovviamente nessuno ha vene da voi e vi infila un tubo in gola per costringervi a bere quello, quindi, perché non bisognerebbe pensarne male, se agli altri piace, a voi no, chi se ne frega. Però insomma, raccontatemi la vostra sul caffè, magari se avete mai bevuto qualche caffè particolare che vi è piaciuto molto o che al contrario magari non vi è piaciuto affatto per qualche motivo. E poi soprattutto, chi di voi ha mai messo sul fuoco la moka senza l'acqua o l'ha fatta esplodere o ha bruciato il caffè? Insomma, si possono fare delle cose veramente terrificanti con una moka. Raccontatele a Radio Sorriso chiamandolo 0423 736680 o 736681, oppure ancora un bel messaggino al 345 48 45 663, il numero che tutti avete salvato nel vostro cellulare, ne sono assolutamente sicura. E ora si iniziano le danze con un bel tango, è il tango delle marionette.

E c'è l'orchestra Argento Vivo con Meraviglia nel pomeriggio di Radio Sorriso, pomeriggio che vede già molti, molti amici che mi danno i loro pareri e dicono la loro sull'argomento di oggi. Oggi si parla di caffè. Io vi ho fatto un sacco di domande sul caffè, rispondete a quella che più vi piace. Disastri. Gina Treviso mi racconta questa: una sua amica ha fuso il pentolino, è uscita di casa, ha messo sul pentolino con l'acqua per farsi il tè, in realtà però il tè lo annoveriamo tra i caffè, va via, va bene, però poi si è dimenticata, è uscita ed è tornata a mezzogiorno, ha dovuto chiamare i pompieri, giustamente si è fuso tutto, ha trasformato la casa in una fonderia e poteva produrre dei bulloni probabilmente. Aiuto Gina, grazie, ti mando un abbraccio e l'augurio di un buon pomeriggio, e salutiamo Luigi che invece lui beve 3 caffè al giorno, ma 3 caffè diversi, una goccia di latte sul caffè, nel caffè alla mattina, la colazione e poi a metà mattina macchiatone o cappuccino a seconda di quanto languorino, quanto spazio c'è nel pancino, e poi dopo pranzo come me favorito, corretto con la crema al whisky, buonissimo. Non lo bevo mai perché io il caffè la sera non lo bevo e durante il giorno non bevo alcolici, però è difficile incontrare le due cose, però mi piace molto. Grazie Luigi, arriva per te Rossella Ferrari con i suoi Casanova in Chiquitita.

0: E salutiamo Giacinta e Lina con la voce di Pietro Galassi in Passo dopo Passo. Eccoci qui, un bacione ragazze, noi facciamo una piccola pausa, poi torniamo a parlare di caffè.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Salve, due etti di prosciutto veneto.
4: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
3: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
4: Allora me ne dai una fetta?
3: Adesso hai capito.
5: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
8: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1 uguali a Sorriso.
13: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
14: 48 45 663
13: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
15: Sono le 17 e un minuto.
16: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
17: C'è un aggiornamento dell'informazione, ben trovati in redazione Mauro Baldan. In alcuni territori le amministrazioni si mobilitano per migliorare infrastrutture e viabilità, ma anche gli ambiti del sociale fino alla cultura. È il caso del Veneto, che ha approvato la variazione generale al bilancio di previsione 2026-2028, oltre 25 milioni di nuove risorse e ulteriori 4,6 milioni di euro dalla manovra del Consiglio. Nastro Rosa è la campagna di informazione della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Nel mese di ottobre, dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore alla mammella, le 105 associazioni LILT daranno vita a una rete capillare di iniziative a livello nazionale, anche in Veneto, con visite senologiche gratuite e incontri. In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale del Caffè, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, viene confermato che l'Italia in questo settore ha un ruolo di primo piano. Nel 2025 sono state prodotte quasi 425.000 tonnellate di caffè tostate e solubile, ottenendo il primo posto in Unione Europea. Di riferimento le aziende in Piemonte, Lombardia e Veneto. È tutto.
13: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736680.
18: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
19: E operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Amore, la vasca?
23: Leviamo.
22: Le piastrelle?
23: Leviamo.
22: Anche i mobili del bagno?
23: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
22: E i lavori?
23: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
22: Mi hai levato le parole di bocca.
23: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
24: Iperceramica.
18: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
25: Sorriso!
26: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: Era l'orchestra di Daniele Cordani con Mojito. Quello col caffè non ci sta molto, vero? No, non è vero, l'ho visto anche al caffè in giro, però non mi sono azzardata. Si parla di caffè oggi a Radio Sorriso, ce n'è per tutti i gusti, veramente. Allora andiamo ad ascoltarci questo vocale che ci è arrivato al 345 48 45 663.
2: Eccomi qua, ciao Carlotta.
1: Ciao Cesare. Cesare.
2: Allora, il caffè che mi è piaciuto, ma sì, proprio anche sistema nel berlo, era in montagna, zone di Trento, con la grolla si chiama.
1: Oh, la grolla.
2: Non so, un recipiente di legno,
1: sì,
2: dove che ci sono dai 4, 6, 8 beccucci, dove tu puoi inserire dentro, c'è il caffè, c'è dell'anice, zucchero, un po' di grappa, insomma, e lo condividi, ognuno ha il suo beccuccio e prende un sorso, è una cosa conviviale. Molto buono e anche molto carino il sistema di berlo, insomma.
1: Grazie Cesare. Beh, sì, è capitato anche a me, ma mi sono ustionata io con la grolla, dovrei riprovare con più attenzione. Però sì, aveva, mi ricordo che aveva un sapore veramente delizioso il caffè corretto con dell'anice, probabilmente anche qualcos'altro, chi lo sa. Ma per quanto mi riguarda, quella volta non era un posto specializzato e non ero sicuramente in Trentino. Sono cose bizzarre. Parte la Paloma, Luca Panama e la sua orchestra per salutare Maria Alberta di Artegna.

E c'è il valzer con l'Officina del Battagliero, questa era Centauro, le 17:17 minuti qui su Radio Sorriso. Andiamo a Udine a salutare Lorella che dice: mamma mia Carlotta, mi è venuta in mente la nonna che assemblava la miscela leone con l'estratto e faceva il caffè in una pentola sulla cucina economica. Io non ho idea di cosa sia la miscela leone, vi prego spiegatemelo, non fatemi andare a cercare su internet, raccontatemelo voi che è più divertente. 0423 7366 80 e 7366 81 sono i numeri che potete chiamare per raccontarmi come prendete il caffè o i vostri ricordi legati al caffè, belli o brutti o catastrofici, perché no? Anche un messaggino, appunto, come ha fatto Lorella, al 345 48 45 663. Salutiamo anche Renato che mi dice: io mi prendo l'orzo macchiato, più o meno macchiato, ma sempre orzo, è più salutare e mi piace molto. Basta che ci sia anche un goccino di latte. Mi dice: io lo prendo anche così l'orzo quando mi serve l'illusione di bere il caffè. A volte basta il pensiero, giusto? Ci sono le mondine adesso con Langarola Vagabonda.

c'è anche l'orchestra di Matteo Tassi con Pazza di te, un bel ciaccio qui su Radio Sorriso. Andiamo a salutare il nonno Lele a Campalto che mi dice: io di solito bevo 3 caffè al giorno decaffeinati, però quando è festa, quando vuole togliersi uno sfizio, si fa il moccaccino accompagnato con della deliziosa panna montata, e dice anche che sacrificio. Ci credo, ma è buonissima, un ciuffetto di panna montata sul caffè ci sta veramente bene, effettivamente buona. Grazie a nonno Lele che saluta tutti voi in ascolto. Salutiamo anche Luisa e Rosanna dagli Stati Uniti. Oh, che meraviglia, un bacione a voi. Arriva una bella canzone allegra, oh yes, ce l'ha richiesta Paolo di Spilimbergo, e si tratta di una canzone di Lorenzo Pilat, indovinate, è Toyo.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
3: È possibile.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta Payback negli ipermarket e online.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Sorriso!
15: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 73 6680.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
17: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
18: Come trasformare una zucca?
19: In una carrozza?
18: No, in una pista da ballo.
19: Semplice, con Sorriso in Piazza.
20: Domani sera, a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
21: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
22: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Iniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
23: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
14: Sorriso!
24: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

845-663 per quanto riguarda la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423-736-680 o 736-681. Vado a salutare l'amico Michele da Pistoia, che lui ci ascolta tramite l'applicazione. È giusto ricordarlo, ecco, perché abbiamo una bellissima applicazione di Radio Sorriso, del tutto gratuita, facile da utilizzare, che potete portare sempre con voi, naturalmente installandola sui vostri dispositivi, quindi principalmente sui vostri telefoni smartphone. Ecco, è un'app dove potete ascoltare Radio Sorriso, vedere Sorriso TV e soprattutto restare sempre aggiornati su quelli che sono gli eventi della nostra radio, e anche richiedere i biglietti qualora appunto mettiamo in palio qualche biglietto gratuito. Quindi mi raccomando, scaricatela, e come naturalmente Michele, che ci ascolta dalla Toscana, dove non arriviamo con la frequenza media, però arriviamo con la nostra bella applicazione. Quindi bravo Michele, e mi richiede il prossimo brano, una bella polca, Mario Ricciardi con Chi Balla.

al rangone con preghiera e vado a salutare la carissima Sonia da Conegliano. Un abbraccio carissima, una buona serata, grazie per aver fatto la tua richiesta musicale, sempre un piacere sentirti. Ma continuiamo con i vostri messaggini che arrivano al 345 48 45 663. Vado a salutare Giovanni da Montecchio Maggiore, che ha il piacere, che mi richiede un brano di Marianna Lanteri, e io ho scelto per te carissimo questa bella cumbia che è Libera. Poi mi manda una bella foto dalla sua moto dove è in compagnia, tra l'altro, ecco, bello, operativo. Mi mancano le tue telefonate, Giovanni, perché di solito Giovanni chiama, ma ogni tanto scrive e mi fa piacere, così almeno ci vediamo, ecco, perché al telefono ci si sente, invece magari qui sulla messaggistica riesco perlomeno io a vedere te, ecco, soprattutto. Un abbraccione, una buona serata e ci ascoltiamo Marianna Lanteri con Libera, e subito dopo un bel twist, la compagnia vibrando, orchestra Roberto Tommasi con Mirna.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
0: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Come trasformare una zucca...
6: in una carrozza?
5: No, in una pista da ballo.
6: Semplice, con Sorriso in Piazza.
3: Domani sera, a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
0: Radio Sorriso 0423 736680.
10: Sono le 19 e 0 minuti.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburante in primo piano per mitigare le tariffe. Anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure presso la propria rete di distributori a marchio fino al 31 ottobre. Intanto il ministro Piantedosi annuncia un rafforzamento delle misure di sicurezza in vista delle manifestazioni del 7 ottobre contro il caro benzina. La cronaca con il delitto di Garlasco nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. Un'ultima ora che arriva dalla Russia: in caso di attacco diretto al territorio, Mosca risponderà con tutti i mezzi a sua disposizione, quanto ha ribadito oggi Vladimir Putin, sottolineando che ciò non significa automaticamente l'utilizzo di armi nucleari da parte della Russia. Israele: Benjamin Netanyahu afferma che il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo che ha tentato il dirottamento prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Ci spostiamo in Francia con il secondo giorno di violenze per le proteste degli studenti a Marsiglia. Alice Victor Hugo, il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'edificio e cosparsi di benzina in un liceo di Rouen in Normandia. Feriti altri due presidi, centinaia i fermi in tutta la Francia. Chiudiamo con il calcio: alla vigilia di Francia-Italia parla il CT transalpino Zinedine Zidane. La Juventus e l'Italia, dice l'ex fantasista, sono state molto speciali per me, è lì che sono diventato un giocatore importante. Elogio da parte di Zidane anche per il suo ex tecnico Marcello Lippi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
17: Sorriso.
18: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
19: Radio Sorriso, ovvio.
20: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market...

Il nostro direttore Alex So con Aspettaci Luna, sempre qui sulla radio, più giovane che mai. E voi sorrisini, mi raccomando, non aspettate, non aspettate. Il nostro direttore Alex So con Aspettaci Luna, sempre qui sulla radio, più giovane che mai. E voi sorrisini, mi raccomando, non aspettate, non aspettate assolutamente un minuto in più per non essere presenti domani sera. Dovete esserci assolutamente, perché domani sera siamo con il sorriso in piazza a Caorera di Sette Ville, in provincia di Belluno, all'interno della 31ª Sagra della Zucca. Ci saremo noi di Radio Sorriso ad animare la serata con musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia di noi speaker, ovviamente. Ci saranno Iris, Giovannino ed Alex con i ballerini della scuola Prestige. Vi aspettiamo numerosissimi, anche perché l'ingresso è libero e poi si mangia, che è una meraviglia. I piatti principali, naturalmente, a base di zucca, quindi ci sarà da mangiare bene sicuramente, ma soprattutto ci sarà da ascoltare tanta bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane, poi la bella animazione degli speaker di Radio Sorriso, e quindi si balla poi tutta la sera. Non mancate domani sera a Caorera di Sette Ville, in provincia di Belluno, che si balla con Sorriso in piazza. E continuiamo adesso con le

Vostre richieste musicali, è arrivato il momento anche di Enrica da Treviso. Scusami carissima per l'attesa, ma non riuscivamo a trovare il brano e quindi abbiamo un attimino ritardato, ma ci siamo. E mi richiede questo bel Sirtaki, Le nostre valli con L'uomo del fiume. Naturalmente Enrica ci ringrazia anche per la compagnia che noi di Radio Sorriso le facciamo. Un abbraccio cara, il brano è tutto per te.

Le nuvole, Roberta Cappelletti, sempre qui sulla radio più giovane che mai, e vado a salutare Giovanni da Mogliano che aveva il piacere di ascoltare un brano appunto di Roberta, e ho scelto per te carissimo questo bel moderato, e poi mi scrive: un abbraccio ragazzi e vi saluto con questo tramonto da casa mia, e mi manda questa foto di questo meraviglioso paesaggio, davvero davvero molto molto bello. Ho cercato anche di riuscire a capire dov'è la zona, perché sono zone che io conosco, quelle di Mogliano, ecco, quindi però non riesco a capire, ma sicuramente un bellissimo tramonto, davvero. Un abbraccio Giovanni, una buona serata. Saluto anche Maria da Marghera, che purtroppo non posso accontentare con il brano richiesto, ma se hai piacere carissima richiama. Intanto ti saluto e ti abbraccio forte forte forte, e poi saluto anche Santina da Monteveglio in provincia di Bologna, che anche lei è all'ascolto della radio più giovane che mai, e beh, io la abbraccio forte forte forte, perché ha detto che lei senza di noi sarebbe persa, e invece ci siamo Santina, a tenerti tanta tanta compagnia. Non sei sola, non sei assolutamente sola, ti abbraccio forte, una buonissima serata. E adesso andiamo con una bella tarantella, e vado a salutare Anna da Ponzano in provincia di Treviso, che mi richiedeva un brano di Franco Bastelli, e io ho scelto per te questa bella tarantella. A poco a poco.

Orchestra Linda Biscaro, la voce di Matteo con Calma, e ci saranno anche loro domenica 4 ottobre al pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Anzi, mi correggo, pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. E saranno con noi per l'appunto Linda Biscaro con Matteo e Graziano Cianni. Per trovare tutte le informazioni di questa fantastica giornata da trascorrere tutti insieme, vi ricordo che abbiamo un bellissimo sito internet e alla sezione eventi trovate proprio la sezione del pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, dove potrete vedere gli artisti e soprattutto anche il menù di questa fantastica giornata. 42 euro tutto compreso, e per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 7367 in orario ufficio, ripeto 0423 7367 in orario ufficio, oppure vi ricordo sempre che al di fuori dell'orario dell'ufficio, appunto degli uffici del nostro centralino, potete tranquillamente telefonare ai consueti numeri della diretta, lo 0423 736680 o 736681, per prenotare appunto il vostro posto ed essere quindi inseriti nella lista dei graditissimi ospiti. Una giornata davvero indimenticabile, perché ci sarà del buonissimo cibo, tanta compagnia, tanti sorrisi, tanta bella musica, gli speaker naturalmente della vostra radio più giovane che mai, quindi una giornata veramente da non perdere. Non avete scuse, sorrisini, mi raccomando, ci vediamo domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. E continuiamo, vado a salutare Fernanda da Sant'Anna Morosina in provincia di Padova, che mi richiede un brano, o meglio mi richiede l'orchestra. Ecco, lei mi ha richiesto un brano dell'orchestra Marco il Clan e io ho scelto per te questo bel reggaeton, carissima. Lo spettacolo siete voi con Gianluca e Alberto, orchestra Marco e il Clan, e noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso richieste 0423 736680.
10: Ecco la merenda.
11: Ma è il panino al prosciutto.
10: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
12: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
13: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
14: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
15: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.

Cocktail di sera, giovedì 1 ottobre 2026. Ormai la giornata è quasi finita, il 1 ottobre ci sta già salutando. Come vola il tempo, come vola il tempo. Abbiamo ascoltato Patrizio Lucidi con Imperiale, ma continuiamo con la bella musica. Adesso è il momento di una bella pizzica. Gio Valeriani e Roberto Polisano con la pizzichella.

L'autunno è il mare, Moreno il biondo. Eh beh, ci sta, perché in autunno ci siamo. E con queste giornate qui, con queste temperature qui, una scappatina al mare ancora, ancora ci sta bene. Proprio Moreno il biondo, insieme a Walter Gianarelli, Mauro Ferrara e Fiorenzo Tassinari, saranno gli ospiti d'onore e riceveranno il premio alla carriera al Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione, giovedì 29 ottobre 2026. 20:30 presso il teatro Jacopo da Ponte a Bassano del Grappa, naturalmente in collaborazione con Radio Sorriso, e il tutto ideato dal nostro carissimo Claudio Prospero, che naturalmente condurrà anche questo fantastico Gran Galà delle Orchestre. Quindi Sorrisini, mi raccomando, non potete assolutissimamente mancare giovedì 29 ottobre 2026 al Gran Galà delle Orchestre, 18ª edizione, presso il teatro Jacopo da Ponte a Bassano del Grappa. I biglietti sono già in prevendita e sul nostro sito internet, alla sezione eventi, quindi il sito internet www.sorriso.it, scritto sempre con 3 R, sorriso mi raccomando, alla sezione eventi trovate proprio le informazioni sul Gran Galà delle Orchestre, quindi dove poter acquistare i biglietti e tutte le informazioni, tutti gli artisti, beh insomma. E poi noi comunque sulla pagina Facebook, se ci seguite, anzi dovete seguirci, ogni tanto pubblichiamo gli artisti che saranno poi presenti, ecco, quindi restate sempre aggiornati, ecco, noi vi informiamo sempre, voi mi raccomando la vista bene, che si veda bene, insomma una bella vista che riesca appunto a vedere bene tutto quanto e tutti quanti i nostri eventi, in modo tale da restare appunto aggiornati. Andiamo adesso con un bel batticuore, Folk Popovic, questa bella polka, vado a salutare l'amica Stefania da Venezia. Ciao Stefi.

Michele Rodella, Sciur Padrun, da Libelli Braghi Bianchi, e vado a salutare Teresa dalla Costa Azzurra. Un abbraccio carissimo, una buona serata e salutami quei posti stupendi. Ecco, lei mi ha proprio mandato una bella foto del mare d'autunno. Direi ancora vivibile, ci si gode ancora delle belle giornate in quel della Costa Azzurra. Ciao Teresa, a presto. E noi, cari sorrisini, ci dobbiamo salutare, o meglio, io vi devo salutare. E queste due orette sono come sempre piacevolmente passate insieme a me, insieme a voi, ma insieme naturalmente alla bella musica, alla grande musica delle grandi orchestre italiane. Per quello che mi riguarda è tutto, vi do appuntamento a sabato, sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera, e io vi lascio naturalmente con la programmazione della radio più giovane che mai. Alle ore 20:30 poi ci sarà Elisa con Zona Cinema, e intanto ci ascoltiamo questo bella Ligalli, Michele Ranieri con Questa Notte. Come sempre, sorrisini, vi auguro una buona cena, una buona serata, e mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 20 e 2 minuti.
12: Radio Sorriso Meteo.
13: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in avvicinamento all'Italia. Nelle prossime ore al nord si farà vedere qualche nuvola, ma principalmente sulle regioni di nord-ovest. Lì sarà possibile anche qualche gocciolina di pioggia, in Piemonte soprattutto. Per il resto non mancano anche delle parziali schiarite. Domani sarà la stessa situazione, nel weekend sole protagonista. Insomma, diciamocela tutta, per ora ancora più estate che autunno. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
15: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
16: È possibile.
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
18: Escursione.
17: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
18: Aperitivo.
17: E un inverno imperdibile?
18: Vacanza con Costa.
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Oh. Sorriso.
16: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Il sorriso giovane che mai, più giovane che
1: mai. Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Cif! Un solo spray. Cif! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i Gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Sorriso.
8: Momento di Zona Cinema.

Gianmarco Bagutti con Vito, ciliegie in fiore. Ma che ciliegie in fiore, ormai è autunno. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Dai Lisa, siamo pronti per il cinema? Io direi di sì, perché ci sono un sacco di cose da raccontare su questo film che ha riscosso successo, qualche polemica come sempre. Sto parlando della Grande Bellezza, diretto da Paolo Sorrentino, uscito nel 2013, vincitore anche di un Oscar nel 2014, non ne facciamo mistero. Racconta la vita di Jep Gambardella, interpretato da Tony Servillo. Il sodalizio è lungo, no? Tra Paolo Sorrentino e Tony Servillo. Chi è Tony Servillo? Questo Jep è questo scrittore giornalista romano, ha pubblicato un romanzo di grande successo, vive immerso nella mondanità di Roma, di questa capitale, e Jep frequenta feste, salotti dell'alta società, frequenta un sacco di persone, ma si accorge di essere vuoto dentro. Diciamo che questa vita apparentemente lussuosa, brillante, piena di feste, piena di gente, nasconde questo senso di vuoto e senso di insoddisfazione, e quindi va a ricercare questa consapevolezza, va a ricercare quella che può essere la strada verso la felicità, verso la realtà, una realtà magari completamente diversa. E quindi attraverso questo viaggio, attraverso Roma e i suoi scorci più belli, si segue il percorso di questo Jep Gambardella. Oggi parliamo della realizzazione del film, di tutto quello che riguarda la produzione, il cast, insomma abbiamo un sacco di cose da raccontarci anche oggi. Prima però Gabriele Cambrini con Danza della Luna, una bella cumbia.

Giusy Mercury, immenso amore mio, su Radio Sorriso. Stiamo parlando della grande bellezza, film realizzato che nasce da un progetto sviluppato da Paolo Sorrentino con uno sceneggiatore che è Umberto Contarello, perché Paolo Sorrentino è un grande regista. La sceneggiatura costruisce un protagonista complesso, questo uomo che attraverso dei dialoghi brillanti, situazioni anche un po' surreali e momenti di introspezione si racconta, evolve. La storia non segue sempre una struttura tradizionale, procede con incontri, ricordi, riflessioni che permettono di conoscere il protagonista e permettono di conoscere il mondo in cui vive e il mondo che vorrebbe questo protagonista. Il cast è uno degli elementi centrali dell'opera, perché davvero Paolo Sorrentino ha voluto la crème della crème del cinema italiano. Abbiamo Tony Servillo che interpreta appunto il protagonista. Abbiamo Carlo Verdone, abbiamo Sabrina Ferilli, Carlo Bucci Rosso, Yaya Forte, anche questa grandissima attrice, Pamela Villoresi, Galatea Ranzi, Claudia Gerini, insomma abbiamo un sacco di attori e anche un sacco di comparse del cinema italiano. Ed è un film che mescola attori affermati e personaggi piuttosto particolari, tanti arrivano anche dal teatro, e questo contribuisce alla rappresentazione un po' ironica, un po' surreale di questo ambiente romano che viene raccontato. Un po' se nella Dolce Vita di Fellini viene raccontata Roma in una certa maniera, qui abbiamo una Roma completamente diversa, quella dei giorni nostri, che è chiaramente cambiata dall'epoca del neorealismo, dall'epoca felliniana. Siamo arrivati al momento in cui possiamo parlare anche delle riprese, possiamo parlare di tutti quei luoghi iconici che sono stati interessati dalle riprese di questo lungometraggio. Quindi fra pochissimo affrontiamo questa cosa, così diamo anche qualche consiglio di viaggio la prossima volta che andrete a Roma, oltre ad andare in Vaticano, oltre ad andare a visitare i luoghi, il Colosseo e quei luoghi storici. Ci sono anche dei luoghi piuttosto inediti in questo film. Fra poco ne parliamo.

Roberto Madonia con Mi Piaci. Allora, stiamo parlando delle riprese di Roma, di quei luoghi iconici, meravigliosi, città che Sorrentino trasforma, e Roma diventa protagonista di questo film. Le riprese sono iniziate nell'agosto del 2012, hanno coinvolto diversi luoghi storici. Noi troviamo giardini, chiese, ma anche luoghi meno conosciuti, per esempio il fontanone dell'Acqua Paola, dove si apre il film La Grande Bellezza, il Colosseo, vabbè, il Colosseo lo sappiamo, non ha bisogno di tante presentazioni, tante parole, è il simbolo dell'Italia, domina la terrazza della casa di Giuseppe che si trova in una posizione chiaramente lussuosa. Villa Medici, anche questo, Palazzo Spada con la prospettiva di Borromini, grande scultore architetto, Palazzo Barberini, Musei Capitolini, il Giardino degli Aranci, che se non ci siete mai stati è un luogo davvero molto bello, si gode di una bellissima vista, la Basilica di Santa Sabina, il Parco degli Acquedotti, Via Veneto, Piazza Navona, insomma luoghi che abbiamo sentito. La Roma inedita e la Roma anche conosciuta, che si fondono all'interno di questo film e ci fanno conoscere e ci fanno vivere un ambiente particolare che è quello della nostra capitale. Una parte delle riprese però è stata realizzata anche all'Isola del Giglio, quindi piccola curiosità, piccola cosa inedita che vi racconto. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, la prossima, ovvero sabato, Zona Cinema vi porterà a scoprire quella che è la colonna sonora, quelli che sono i successi, i riconoscimenti che ha ottenuto questo lungometraggio. E piccola nota informativa che vi anticipo e che riguarda proprio la nostra trasmissione che cambierà nome fra qualche settimana, a partire dal 12 di ottobre. Grandi cambiamenti, non ci chiameremo più Zona Cinema, lo annuncio già, ci chiameremo Sorriso da Oscar, e il format rimane sempre lo stesso, cambieremo un pochino i giorni, ma insomma vi snocciolo qualcosa puntata dopo puntata, non tutto questa sera. Vi auguro una buona serata intanto, ciao, a presto.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione dell'appuntamento più atteso ed elegante dell'autunno.
2: E anche quest'anno esageriamo!
1: Giovedì 29 ottobre, ore 20:30, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, Vicenza.
2: Tantissimi ospiti e un quadruplo premio alla carriera.
1: Ingresso 17 euro. Vai su sorriso.it per tutte le informazioni sulle prevendite.
2: Il ricavato verrà devoluto alla comunità missionaria di Crosara di Marostica.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Come trasformare una zucca?
4: In una carrozza?
3: No, in una pista da ballo.
4: Semplice, con Sorriso in Piazza.
1: Domani sera, a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31ª Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza. Domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 21 e 8 minuti.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139€ in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
2: È possibile.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Sara Fele, Roma.

0: piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Salve, due etti di prosciutto veneto.
2: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
1: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
2: Allora me ne dai una fetta?
1: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gus, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Hit Universal Fun.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: più giovane,
1: più giovane,
2: più giovane,
1: più giovane che mai.
3: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storie in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
6: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Al Gran Galà delle Orchestre, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza. Scopri gli altri duetti in programma su
9: Sorriso.
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 22 e 3 minuti.
12: Bollettino digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
4: Più giovane che mai.
5: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino. A prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
12: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
13: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: sorriso. Più giovane che mai.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
3: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È l'una e un minuto.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La giornata di venerdì si preannuncia complicata per chi sceglierà di utilizzare i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di immobilizzare diversi comparti del paese. La protesta, indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, è contro il caro vita, chiedendo misure per il potere d'acquisto delle famiglie. Dall'estero, nel sud della Francia, allerta rossa per pioggia e inondazioni. Lo annuncia l'agenzia Metro France, sottolineando il possibile arrivo di un evento eccezionale in una parte di queste zone. Il ministro dell'interno, Laurent Nunez, invita i cittadini alla più grande vigilanza, limitate gli spostamenti e seguite le indicazioni delle autorità, afferma il ministro, aggiungendo che i servizi dello Stato e di soccorso sono pienamente mobilitati. In Argentina, l'Università di Buenos Aires ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Lionel Messi. Si tratta di un riconoscimento per la sua carriera sportiva e per il modo in cui ha rappresentato la nazione. La massima onorificenza verrà consegnata al calciatore il 6 ottobre, prima della sua partita di addio alla nazionale, allo Stadio Monumental di Buenos Aires. È tutto.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Sorriso!
1: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla a ritmo di valzer.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 2:01.
2: Benvenuti all'ascolto di questo veloce aggiornamento delle 2:00. Ampliamento del programma di screening neonatale, inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il LEA. Ci sono 800 fra nuovi servizi e cure. Prezzi dei carburanti in calo, i dati sono del Ministero, la benzina sotto i 2,1 euro al litro, il gasolio scende a 2,28. Calcio conto alla rovescia per Francia-Italia, dove Mancini non ha che l'imbarazzo della scelta su chi mandare in campo. Ecco quanto ha dichiarato Giorgio Scalvini.
3: Siamo una squadra forte, possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
2: Con le parole dell'Azzurro ci fermiamo, grazie per la vostra attenzione, a risentirci fra circa un'ora.
4: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
5: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
4: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
5: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
7: Sorriso!
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso. Dal tuo PC o smartphone. O attraverso il player del...